0: parlava di Gesù.
1: E lui mi parlava di Gesù.
0: È come se Dio mi perseguitava.
1: C'était comme si Dieu me persécutait.
0: E quel giovane mi disse: "Sai, stiamo facendo un ritiro spirituale."
1: Et ce jeune me disait: "Tu sais, on fait une retraite spirituelle."
0: Ah, vuoi venire con me?
1: Est-ce que tu veux venir avec moi?
0: Io ho detto: "Ne ho provate di tutte, ok, voglio venire."
1: Je lui ai dit: "Bah, j'ai essayé un peu tout, ok, je viens."
0: Perché ero molto curioso.
1: Parce que j'étais très curieux.
0: E mi ricordo una settimana prima di questo campeggio.
1: Et je me rappelle une semaine avant cette retraite.
0: Io avevo degli amici.
1: J'avais des amis.
0: Avevo una famiglia.
1: J'avais des familles.
0: E una settimana prima di questo ritiro.
1: Une semaine avant cette retraite.
0: Gli amici miei.
1: Mes amis.
0: In cui abbiamo brindato.
1: Avec lesquels on a fait on a mangé ensemble, on a fait la fête.
0: Mi hanno fatto un agguato di camorra. Mi volevano uccidere.
1: Ah, ils ont voulu ils voulaient le tuer. Il y avait un contrat sur sa vie de la camorra.
0: Mi sono trovato due persone sotto casa mia.
1: Il y a eu deux personnes près de chez moi, armées,
0: per uccidermi.
1: Pour me tuer.
0: Sai, non avevo paura della morte.
1: J'avais pas peur de la mort.
0: Ma avevo paura di andare all'inferno.
1: Mais j'avais peur d'aller dans l'enfer.
0: La mia più grande paura.
1: Ma plus grande peur c'est d'en
0: La notte l'enfer. Non dormivo.
1: La nuit je dormais pas.
0: Avevo gli incubi.
1: Non dormivo. Ah, je dormais pas, j'étais des insomnie.
0: Verso le 3 di notte mi svegliavo.
1: Et vers les 3 heures je me réveillais.
0: E vedevo tutte le cose che ho fatto nella mia vita.
1: Et je voyais toutes les choses que j'avais fait dans ma vie.
0: Ho trasgredito tutti i comandamenti.
1: J'ai transgressé tous les commandements.
0: Sapevo che se morivo andavo all'inferno.
1: Je savais que si je mourais j'allais à l'enfer.
0: E in quel momento
1: Et dans ce moment,
0: ho iniziato a parlare con Dio.
1: J'ai commencé à parler avec Dieu.
0: Ho detto: "Ok Dio, se tu esisti fatti conoscere."
1: Et je dis: "Si toi tu existes, fais-toi connaître."
0: Perché so che mi stanno uccidendo.
1: Je sais qu'ils veulent me tuer.
0: Se ora mi uccidono,
1: Et s'ils me tuent,
0: io vado all'inferno.
1: Je vais en enfer.
0: Se tu sei un padre,
1: Si toi tu es un père,
0: tu sei un genitore,
1: Si tu es un père,
0: fatti conoscere.
1: Fais-toi connaître.
0: Perché se io muoio oggi,
1: Si je meurs aujourd'hui,
0: sicuramente vado all'inferno.
1: Certainement je vais en enfer.
0: Mia moglie, che era una brava donna,
1: mon épouse qui était une gentille femme,
0: lei non sapeva nulla di me.
1: Elle savait rien sur ma vie.
0: Lei personalmente sapeva che ero un imprenditore.
1: Elle pensait que j'étais simplement un entrepreneur.
0: Vedeva tutti questi soldi perché avevo tutte le attività.
1: Elle voyait beaucoup d'argent parce que j'avais beaucoup d'activités.
0: Ma lei non capiva che ero un criminale.
1: Mais elle ne savait pas que j'étais un criminel.
0: Ma quel giorno?
1: Mais ce jour?
0: Ha iniziato a vedere persone armate.
1: Elle a commencé à voir des personnes qui étaient armées.
0: Scendevano.
1: Qui montaient, qui descendaient.
0: Nella stanza a parlare con loro.
1: Qui allaient dans la chambre.
0: E lei lì ha iniziato a dire: "Ma cosa sta succedendo?"
1: Et elle m'a posé la question: "Mais qu'est-ce qui arrive?" Mais toi, qui es-tu?
0: Et io ho iniziato a raccontare io chi ero.
1: E j'ai commencé a raconter à mon épouse qui j'étais.
0: E quando gli ho detto che io gestivo 6-7 quartieri.
1: Quand je lui ai dit que je gérais 6-7 quartiers.
0: Lei si è messa a ridere, ha detto: "Sei una brava persona."
1: Elle s'est mise à rigoler, elle dit: "Mais toi, tu es une brave personne."
0: È impossibile.
1: C'est impossible.
0: Fatto del bene.
1: T'as toujours fait du bien.
0: No.
1: C'est pas possible.
0: E io ho detto: "No, veramente, io sono questa persona."
1: Je lui dis: "Vraiment, je suis ce type de personne."
0: Uccidere.
1: Et ils veulent me tuer.
0: E lei non ci credeva.
1: Et elle ne me croyait pas.
0: Ma quando io ho iniziato a prendere il mio testamento.
1: Mais quand j'ai pris mon testament.
0: Ho iniziato a scrivere tutto quello che avevo, i soldi.
1: Et quand j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais sur mon testament.
0: Lei ha iniziato a realizzare.
1: Elle a commencé à réaliser qui j'étais.
0: Non ti fidare della polizia.
1: No, je lui ai dit: "Ne te fais pas, ne te confie pas de la police, des corps spéciaux,
0: di persone della politica.
1: Des gens de la politique.
0: Dello Stato.
1: De l'État.
0: Perché la maggior parte sono tutti corrotti.
1: La maggior parte sont tous corrompus.
0: 70-80% è tutto corrotto.
1: 70-80% sono corrompus.
0: Alcuni lavoravano per noi.
1: Quelques-uns travaillent pour nous.
0: Prendevano lo stipendio.
1: Ils prenaient le salaire.
0: E ci dicevano: "Ma sai, oggi dobbiamo andare a arrestare lui."
1: Et ils me disaient: "Tu sais, aujourd'hui on doit l'arrêter."
0: Domani dobbiamo andare a arrestare quell'altro.
1: Ils informaient sur les arrestations d'un autre.
0: Questa è corruzione.
1: Ça c'est corruption.
0: E sono cresciuto con quella mentalità.
1: Et j'ai grandi dans cette mentalité.
0: E non mi fidavo di nessuno.
1: Et je me fiais de personne.
0: Nemmeno di mia moglie, di mio fratello, di
1: Même de mon épouse, de mon frère, de mes parents.
0: Ma si avvicinava il tempo di quel ritiro spirituale.
1: Mais avançait ce moment de cette retraite spirituelle.
0: E quindi mi ricordo che parlo con mia moglie.
1: Je me rappelle que je parlais avec mon épouse.
0: Raffaella.
1: Et je lui dis: "Raffaella,
0: voglio andare a questo ritiro.
1: Est-ce que tu veux venir à cette retraite?"
0: E lei mi guarda e dice: "Ma tu sei pazzo."
1: Elle me dit: "Mais toi tu
0: delle persone che ti vogliono uccidere."
1: Elle me dit: "Mais toi t'es fou, il y a des personnes qui veulent te tuer."
0: Ma io mi sentivo attirato.
1: Mais à l'intérieur de moi je me sentais attiré.
0: Di andare a questo campeggio.
1: D'aller à ce camping, cette retraite.
0: Et quindi ci siamo messi in macchina.
1: On est allé en voiture.
0: Et siamo andati a questo campeggio.
1: Et nous sommes allés à ce camping.
0: Quando siamo arrivati a questo campeggio.
1: Quand nous sommes arrivés à ce camping.
0: C'erano 100 persone.
1: Il y avait une centaine de personnes.